0: prometen. Com enguleja me mangé, la mamma deve tutto ripetere. Avvicinati, che ragazzo, ascoltami.
1: Manca Superman,